0: 98.5 2000 FM.
1: E te vega così luce nel tuo sorriso anche quando c'è il vento contro, quando il buio si fa profondo. E te vega così sembra che il paradiso

rabbia e paura. Siamo lontani dai giorni che ci hanno concesso di apprendere il senso, di chiederci scusa con un compromesso e trovare

poco lo sai, soprattutto di te. Scrivo solo canzoni, cosa vuoi sentirti dire? Che sono stanco di tutto e forse anche di me. Mi devi ancora un ritorno, molto

già da più di 10 che ho smesso di credere che ci sia ancora qualcosa là fuori e voi lasciatemi perdere.

Nella testa girano pensieri che io non spengo, non è uno schermo, non interagiscono se li tocchi. Nella tasca un apparecchio che è specchio di quest'inferno, dove viaggio, dove vivo, dove mangio, con gli occhi. Sono fiori a scarabocchi in un quaderno, uno zaino.

Io che non mentivo, che ringraziava ad ogni mio respiro, ad ogni piglio, ad ogni brivido della natura. Io che ero argento vivo, in questo mondo vampiro, mercurio liquido, se leggi la nomenclatura. Ho 16 anni, ma già da più

passo no. E allora ti dico più come comunicare, trattare il mondo intero come un bambino distratto, come un bambino distratto davvero è normale che sia più facile spegnere che cercare un contatto.

Ho 16 anni e vivo in un carcere. Se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare dalla stazione l'ultimo treno prenderà.

Tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

Perché nascosto sono stato quasi sempre fra chi vince e chi perde a carte scoperte mentre qualcuno mi guarda

E in un secondo penso a chi mi è stato accanto, in un pensiero lontano, ma nello stesso momento. Tu, su un tappeto volante,

era il cielo, sempre vicino voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. Esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

0: Sogno il giudizio universale, sgretolarsi e cadere incoriandoli sopra una folla danzante di vandali, li vedo al rallenti, miliardi di vite, mentre guido il meteorite sto puntando lì.
1: Ninety-eight point five
2: two triple O
1: FM.